0: papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papà impiego palà. Mette solo in bocca sa mamma. Amma ya maga do la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papà impiego palà.
1: Sa mamma impiego palà.